0: Abbiamo vinto!
1: Bambo, un perla!
0: Una cinquina, amico! Fior di ligi e la modestia in carne!
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope! Lascia un po' che io t'abbracci! Per si felice augurio, o mio fido Mercurio!
0: E la mia Dora Bella, come se di portata? Ah, non ce n'è pur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
0: Come? C'è sella forse alle lusinghe tue? Ah, se io potessi sospettarlo soltanto...
1: È sempre bene, il

basto per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia storia.

0: voi che siete una donna di garbo,
1: un van de spina di rese sfardentare, quel demonietto ha un artificio, un'eloquenza, un tratto che ti fa cadere giù se sei di sasso.
0: Corpo di Satana!

0: Cosa è nato, cara Madame Nigella?
1: Hai qualche mal, sorella?
0: Oh, il diavolo! Che porti mette? Lei, Don Alfonso, i forestieri e quanti pazzi hai in mondo!
1: Hai perduto!

0: 70 mille baci, tu il biondino, il brunetto, eccoci entrambe spose. Io saprò vincermi.
1: Voi non saprete nulla.
0: Farò

0: essa lui dirà tutto, ed è più audace, fiede tutto capace. Agli occhi miei mai più non comparisca, a tutti servi minacciarò il congedo se lo lascia passar, veder non voglio quel senator.
1: Bravissima la mia casta Artemisia, la sentite?
0: Ma potria, Dorabella, senza saputa mia, piano, un pensiero per la mente mi passa, in casa mia restar molti uniformi di Guglielmo e di Ferrando, ardir di sfina ad espena.
2: Cosa c'è?
0: Tieni un po' questa chiave, prendi nel guardaroba e qui mi porta due spade, due cappelli e due vestiti dei nostri sposi.
2: E che volete fare?
0: Vanno a non ripetere.
2: Comandano a Brice, donna arroganza.
0: Non c'è altro, ho speranza che Dorabella stessa seguirà il bell'esempio. Al campo, al campo, altro strado non resta per salvarci innocenti.
2: Eccomi.
0: Venne, sei cavalli di posta, voli un servo ordinar, e di Dorabella che parlarne vorrai.
2: Sarà servita, questa donna mi par di senna uscita.
0: L'abito di Ferrando sarà buono per me,

0: Ah, poveretto me, cosa ho veduto, cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle, e darei con le corna entro le stelle!

0: Luigi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccona, assassina, furfante, ladra, cagna!
1: Lasciamolo sfogar!
2: Ebbene!
0: Dov'è?
2: Chi? La tua fior di Luigi!
0: La mia fior è fior di diavolo! Che strozzi lei prima e dopo me!
3: Vittoria padroncini, a sposarvi disposte sono le care madame! A nome vostro loro io promisi che in 3 giorni circa partiranno con voi. L'ordine mi diero di

0: progetto.
1: Ed una via piuttosto studiando di castigarle sonoramente.
2: Io so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
0: la grotta di Vulcano,
1: la porta dell'inferno.
2: Dunque restate celibi in eterno.
0: Mancheran forse donne ad uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste. In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie smenocchiate.
1: Ah, purtroppo!
0: Purtroppo!
2: E ben pigliatele come le son. Frattanto, un'ottava ascoltate.

le lampi d'accese favige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quei perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa